wondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagirena kabiro ang'ato.